forse sono terreni morti. Tante, mi sono sega, mi forse sono terreni morti.